una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: piace questa musica.
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smart.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Ritmo italiano di notte. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sono le 6 e 2 minuti.
1: Ed eccoci qua, buongiorno, bentrovati, pronti anche oggi a partire per una nuova puntata di Buongiorno Amici. Max Dupré con voi fino alle 9, tanta musica da ascoltare insieme. Oggi partiamo con il comandante, con Vasco Rossi, Un Giorno Migliore.

Articolo 31 con domani. A proposito di domani, un giorno migliore, speriamo che sia già oggi. Abbiamo aperto con queste canzoni che fanno riferimento al tempo che passa ed è piacevole, spero per voi, passarlo con la nostra musica in sottofondo. Anche oggi insieme fino alle 9, da parte di Max Dupré l'augurio di buona giornata. Vi ricordo la linea WhatsApp se avete voglia di scriverci, inviarci qualche bella immagine del primo mattino, fatelo al 328 319 8000. Vanno benissimo anche i selfie, così ci facciamo conoscenza noi e voi. Se volete vedere le nostre facce, i nostri volti, andate sul sito radiopadova.com. se invece volete rimanere nell'astratto, continuate a farvi accompagnare dalla radio con la sua magia e con la prossima canzone di Irama a Radio Padova, si intitola

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

Samurai J con Aframeco Paranoia, canzone che ci accompagna e ci accompagnerà per tutta la stagione estiva 2026. Mancano ormai pochi giorni all'inizio ufficiale dell'estate da calendario, esattamente 5. Oggi infatti è il 16 giugno, santo del giorno, Santi Quirico e Giuditta. Modello Giuditta mi fa tornare in mente naturalmente quel pazzo di Roberto Benigni e il suo film Il piccolo diavolo, esatto. Accadde oggi 1978. Esce il film Grease, brillantina, con un grande e intramontabile John Travolta, naturalmente insieme a Olivia Newton-John. 2002, Papa Giovanni Paolo II invece proclama Padre Pio, santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. 2006 viene invece arrestato su ordine della Procura di Potenza con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla prostituzione e al falso. Addirittura Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II di Savoia. 2019, in Argentina e Uruguay invece circa 48 milioni di persone restano per diverse ore senza luce a causa di un enorme blackout. Compleanni di oggi, ricordiamo Michele Gammino, attore, conduttore televisivo e soprattutto doppiatore italiano, una voce veramente molto nota e bella. Credo tra gli attori doppiati ci sia anche in mezzo un tale che di nome fa Kevin Costner, giusto per dirvi la portata dell'attore e del doppiatore. Bene, è tempo di ricordarvi che tra poco ci sarà Venusia con il suo oroscopo, ma prima però Modà con La Notte, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 16 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con qualche difficoltà nel settore lavorativo e la presenza di Saturno nel segno dovrebbe suggerire soprattutto ai nati della prima decade di essere saggi ed evitare azioni di forza. L'amore è sereno e il voto è 7. Toro, Marte, sempre nel segno, vi invita ad utilizzare le vostre energie per fare piani importanti per gli affari. Oggi, grazie alla luna amica, sarà un po' più facile rapportarvi con chi vi interessa. Voto 7+. Gemelli, siete sempre i beniamini di stelle importanti, quindi approfittate di Urano nel segno per operare quei cambiamenti che vi renderebbero più liberi, con il voto 8. Cancro, la luna nel segno vicino a Mercurio e Giove vi suggerisce di pensare a questioni che riguardano il patrimonio, così da non dovervene occupare in futuro. Voto 7+. Leone, bene il lavoro, grazie alla presenza di Venere nel segno potrebbe essere arrivato il momento per pensare all'avvenire della famiglia, magari portando qualche novità. Il voto è 8. Vergine, Mercurio, Giove, Luna e Marte, tutti in aspetto armonioso, renderanno proficua la vostra giornata lavorativa e nel contempo sapranno indicarvi il modo migliore per gestire anche la vita domestica con ordine. Voto 8. Bilancia, la dissonanza di Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se vorrete forzare eventi o soluzioni, ma per non rischiare basterà essere pazienti, attendere tempi migliori. Vita affettiva pagante e voto 7. Scorpione, gli imprevisti, soprattutto in amore, sono sempre possibili per Marte e Venere ostili. Tuttavia, la luna positiva oggi potrebbe esservi d'aiuto per alleggerire il clima. Voto 8-. Sagittario, siete liberi di decidere come condurre i vostri affari anche in amore, avete la possibilità di trarre sensazioni piacevoli. Insomma, tutto ok, voto 8. Capricorno, la situazione sentimentale è serena, mentre non tutto vi rende tranquilli nell'ambiente di lavoro. Limitate il rigore e siate più collaborativi con il voto 7. Acquario, è la vita familiare in questo periodo a procurarvi qualche noia, in particolare se non siete in grado di limitare l'innato bisogno di libertà. Comunque provateci e voto 8-. Pesci, la luna positiva sarà foriera di notizie interessanti per la professione e ogni soddisfazione potrà essere condivisa con coloro che amate. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e poi ottenete...
10: E con il cashback tutto diventa...

Lucio Dalla, ciao a Radio Padova. Solamente 5 minuti alle 10 abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Benvenuti, possiamo cominciare ad augurarvi una buona estate? LDA adesso, H7, questa è Santa.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it. Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: News.
1: Bentrovati. Grave incidente mortale sulla statale Regina tra i comuni di Briennio e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como, salva ma ferita una giovane donna, recuperato invece il corpo dell'uomo che era con lei. Due vetture si sarebbero scontrate, una delle due dopo aver sfondato un muretto è precipitata per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il vertice del G7 a Evian. Sul tavolo le grandi questioni internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e, parlando da Evian, Donald Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: capolavoro della musica italiana, Alla Sorrenti a Radio Padova, Figli delle Stelle alle 10:07. Buona giornata. Adesso tre canzoni le abbiamo messe in fila, la prima è la nuova di Fulminacci.
1: Tre canzoni in fila.

A volte per capire anche le cose apparentemente facili ci vuole una laurea. Coez, Radio Padova, 10 e 16 minuti, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila perché c'è più musica qui da noi. Adesso

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
2: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
1: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
2: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Cancello giù, gas aperto. Domenica a Cordenonza, in pista, lo spettacolo del campionato motocross Friuli Venezia Giulia, con tutta l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Sulla 4 Brescia a Padova si registrano code per un incidente risolto, ora per il traffico intenso, tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud, verso Milano. Nella stessa direzione, sempre sulla 4, si rallenta con code per il traffico tra Verona Est e Bivio a 4 a 22. Traffico intenso con code in direzione Trieste, in uscita a Padova Ovest, in direzione Torino, tra Spinea e Bivio a 4 a 13. Ancora una volta in direzione Trieste le code sono segnalate tra Padova Est e il bivio A57. Code per il traffico intenso verso Torino, tra il bivio A4 a 28 e Cessalto, prudenza per un veicolo in panne, tra Sastino di Livenza e Cessalto. Per finire sulla A23 Palmanova Tarvisio vi segnalo code per lavori in uscita allo svincolo di Udine Sud, in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

a te Enrico Nigiotti insieme a Radio Padova con Sabato Sera. Adesso andiamo a Londra perché si sta studiando il bando totale social media sotto i 16 anni. A essere vietate saranno tutte le piattaforme da Instagram a TikTok, Facebook, YouTube, X, si salva solamente WhatsApp. È la scelta giusta, ha detto il premier inglese, perché non siamo disposti a fare compromessi sulla sicurezza e la felicità dei nostri ragazzi. Il suo giudizio sulle piattaforme è stato categorico, dice: i social rendono i ragazzi infelici. Sotto i 16 anni sarà anche vietato il live streaming, così come l'entrare in contatto online con sconosciuti. E infine si sta considerando anche l'introduzione sotto i 18 anni di un coprifuoco digitale a partire dalle 8:30 di sera e il blocco dello scrolling infinito per evitare che gli adolescenti passino nottate incollati agli schermi. Il provvedimento sarà presentato in Parlamento entro questo Natale, con l'obiettivo di far entrare in vigore i divieti nella primavera dell'anno prossimo. L'applicazione delle norme sarà in capo alle aziende tecnologiche, perché non si andrà a caccia di ragazzini e i big tech dovranno mettere in piedi degli stringenti sistemi di verifica dell'età basati sulle carte di identità digitali, carte di credito e anche screening facciali, e le aziende inadempienti rischiano multe per decine di milioni. Quindi questa volta è anche il governo inglese a muoversi in questo senso, dopo quello australiano e così tanti altri in giro per il mondo. Vedremo da qui a qualche mese cosa succederà anche in Italia per quanto riguarda questo tipo di decisioni. Benvenuti a Radio Padova, musica nuova, Fra Quintale, questa è Aranciata.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Su Radio Padova, la disco italiana.
16: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: E ciao!

Mortali, Achille Lauro, bentornati qui a Radio Padova Ritmo Italiano, qui nel Ciao Cri con me Cristina Dori e Achille Lauro che davanti a 60.000 persone ha presentato a San Siro durante il concerto la sua prima collezione da direttore creativo di Don Dapp. Dice che è un sogno che si realizza, praticamente ha sfilato con Erotica, la prima collezione come direttore creativo per l'appunto, musica e ovviamente lo stile che lo stanno rendendo inconfondibile. Adesso invece lasciamene un po' e il titolo della canzone che ci presenta Tommaso Paradiso dell'anno scorso, ma piace tanto.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
3: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
2: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
3: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Trovato a San Stino, in località Sette Sorelle, nel canale Malgherre, il corpo di Chiara Guerra. La prof 53enne era stata uccisa dal nipote 17enne. Il cadavere è stato localizzato stamane dai sommozzatori. Incidente mortale questa mattina sulla A22 tra Affi e Verona Nord in direzione sud. Scontro tra camion e auto. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, trasportato in codice rosso a Borgo Trento. Bimba di un anno è stata salvata ieri a Villanova di Campo San Piero. Era rimasta chiusa in auto sotto il sole. I pompieri, allertati dalla madre, l'hanno liberata. È stata trasportata in ospedale per accertamenti. La finanza di Treviso ha sequestrato 17 confezioni di farmaci illeciti spediti da Cechia, Olanda e Spagna a residenti nella Marca trevigiana. Indagati gli acquirenti. Electrolux sospende per 50 giorni il piano licenziamenti per 1700 lavoratori e le chiusure. Al tavolo del Ministero l'azienda si è detta disponibile a discutere misure condivise con le parti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Anastasia con Imoda, Luce per sempre. Era il 2014 quando ci sorpresero positivamente, ovviamente, con questo duetto. E adesso voglio sorprendervi io. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori qui durante il Ciao Cri a Radio Padova Ritmo Italiano. Intanto buon pranzo, perché questa è l'ora buona per dirvelo. È pronta a parlarvi di una notizia che mi ha abbastanza spiazzata, perché effettivamente è incredibile. C'è questo quindicenne siciliano che ricorda la data di ogni evento della sua vita e che possiede la ipermemoria, che ha battuto tutti i record. È il più giovane al mondo con quella che chiamano la ipertimesia, cioè la sindrome della supermemoria. A rendere note le straordinarie abilità di questo giovincello è stata la mamma. Dopo vari test di memoria, il giovane è risultato in grado di richiamare tre tipi di contenuti autobiografici molto precisi e specifici, per ciascuno dei quali doveva indicare una data, il giorno della settimana e cosa stava facendo in quel momento. Il quindicenne è stato in grado di ricostruire eventi specifici, come nel caso di episodi avvenuti in classe, il giorno in cui ha iniziato il suo programma TV preferito e addirittura la data esatta in cui era stata scattata la fotografia di un viaggio. Il ragazzo continuerà ad essere monitorato per capire se il profilo rimarrà stabile nel tempo e chiarire l'eventuale presenza di marcatori specifici dell'ipermemoria, cosa che potrà tornare utile, perché invece gente come me, che io nel mio caso mi chiamo Dori di cognome, ricorderete sicuramente il pesce Dori e la strana memoria che aveva alla ricerca di Nemo, e potrebbe tornare utile a gente come noi, voglio dire. Vabbè, adesso invece, a proposito di memoria, succedeva 26 anni fa, Paola Chiara.

scattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, la capacità di Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini, di giocare con le parole, veramente straordinario. E visto che siete su Radio Padova Ritmo Italiano, godiamoci insieme che cosa? Una piacevole new entry. Arriva il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio, sarà uno dei tormentori di questa estate, Amore di contrabbando.

0: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio a Radio Padova Ritmo Italiano, ovviamente 13:21 minuti, è giusto anche sapere che ore sono, buon pranzo, nel caso foste lì pronti a mangiare qualcosa, e un piccolo consiglio da parte mia, restate con noi perché a breve arriva una chicca, anzi una super chicca, tutta da gustare.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere!
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.
10: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
11: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
10: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
11: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
12: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Indimenticabile anche questa canzone di Mango, Oro del 1986, e adesso vi voglio parlare di questo recentissimo studio, quest'ultima recente ricerca legata al cervello degli adolescenti, che a quanto pare è cambiato, però purtroppo la scuola no. E dicono appunto gli esperti che ogni epoca storica ha avuto i suoi adolescenti inquieti, fragili, impulsivi e desiderosi di ridefinire il mondo adulto, eppure mai come oggi, sostengono, il cambiamento generazionale appare così profondo da coinvolgere non soltanto i comportamenti o i linguaggi, ma anche il modo stesso in cui il cervello dei ragazzi costruisce attenzione, memoria, relazioni e apprendimento. Gli adolescenti di oggi crescono immersi in un ecosistema radicalmente diverso da quello vissuto dalle generazioni precedenti. La quotidianità che vivono è attraversata da connessioni permanenti, un sovraccarico informativo continuo, immagini veloci, notifiche continue, contenuti brevi e una continua esposizione sociale che modifica il rapporto con il tempo, con gli altri e con se stessi. Quindi, di fronte a queste trasformazioni, la scuola appare spesso in ritardo. Molte pratiche educative continuano a essere costruite secondo modelli novecenteschi, fondati sulla trasmissione lineare delle conoscenze, sulla rigidità dei tempi scolastici e su una concezione uniforme dell'apprendimento. Si continua frequentemente a immaginare lo studente ideale come un soggetto silenzioso, capace di mantenere attenzione prolungata, memorizzare grandi quantità di informazioni e apprendere tutti gli adolescenti nello stesso modo. Ma gli adolescenti reali non corrispondono più a questo modello, e i genitori sicuramente che sono all'ascolto ne sanno qualcosa, e speriamo davvero che la scuola, informata dalla scienza di come gli adolescenti attualmente siano tutta un'altra cosa, magari provveda a far sì che il viaggio insieme a questi ragazzi sia parallelo e di pari passo. Detto questo, continuiamo con la musica qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno e ben sintonizzati su Ciao Cri, questo bel territorio che mi vede insieme a voi da mezzogiorno alle due tutti i giorni. Adesso Giovanotti, Baciami Ancora.

0: Un giro con te, volevo solo un giro con te, dice Calcutta, che ci ha permesso di arrivare tranquillamente qui a Radio Padova Ritmo Italiano alle 13:38 minuti. Attenzione, perché da questo momento in poi capiterà la qualunque. Infatti si avvicina l'appuntamento con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, canzoni che oggi verranno rappresentate come sempre da tre decenni. Partiremo dagli anni 80, poi 90, poi 2000. Intanto buon ascolto già da adesso.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e ci siamo presi anche un attimo di pace con Eros Ramazzotti. Tra poco un nuovo aggiornamento con la nostra redazione, le ultime dall'Italia e dal mondo. Prima c'è Elettra Lamborghini su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
4: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
6: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
7: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
6: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
7: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
8: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.

0: Genova News.
1: È arrivato il sì dell'Europarlamento di Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dall'Unione Europea e dagli USA, annunciato nell'agosto del 2025. Eliminati i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti, è previsto l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli USA. Previsti comunque meccanismi di salvaguardia in caso di aumento delle importazioni. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% di Commerzbank. Unicredit ha da poco superato la soglia del 30%. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari chiude guadagnando più 1,1%. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat. Per la stima preliminare nel mese di maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

mi sento già in mezzo al mare, vero? A prendere il sole, una possibilità è quella che ci ha regalato Malika Ayane. Siete su Radio Padova, 19:07. Buona serata, sono Franco Ghirardello, come sempre fino all'aperitivo insieme, l'aperitivo quello veneto, quello padovano, visto che questa è Radio Padova, quindi noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. La prossima è una collaborazione fruttuosa, quella di Emma con Rcomi, si chiama Bacci Piano, ce la sentiamo. Scusa se ancora...

Sandra Matteo e Anna Mena con Voglio Dirti, siete su Radio Padova. Voglio dirvi tra poco che c'è il vostro appuntamento, lo dico per quelli che stanno viaggiando sulle nostre autostrade del Veneto, lo spazio dedicato alla viabilità sulle nostre arterie principali. Adesso c'è una canzone che tutti noi abbiamo davvero apprezzato, poi era una novità, colpiva insomma le corde di tanti, questa Giusy Ferreri che nel 2008 uscì con Non ti scordar mai di me.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: offerte così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Wow!
6: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo. Tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, traffico ancora intenso e code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio a 27 tra Milanese e Castellana. Verso Milano permangono incolonnamenti tra Milanese e Marghera. Prudenza per un incidente segnalato sulla A34 Villesse Gorizia, in uscita a Gradisca provenendo da Gorizia. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi e fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova Venezia. Per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea, in uscita provenendo da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: più. Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato. Ciao, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti voi. Ciao Franco.
1: Grazie, grazie. Allora, ieri già Paolo Corazzon ci aveva detto che probabilmente arriverà un grande caldo. È tutto confermato, Nikos? È vero?
2: Sì, è proprio tutto confermato. Una nuova potente ondata di caldo, come era stato anche a fine maggio, quindi più o meno siamo simili, ovviamente proprio con il solstizio di giugno, quando anche la radiazione solare è massima, le giornate sono più lunghe e l'aria che arriverà sarà molto calda, perché arriverà proprio dal deserto del Sahara, dal Nord Africa in generale, e farà aumentare le temperature su tutta l'Europa centro-occidentale nei prossimi giorni, tanto che dal weekend sono attese addirittura 40 gradi in Francia, in Spagna, però anche qui le temperature aumenteranno parecchio, non tanto domani, dove sì, ci sarà un aumento delle temperature di un paio di gradi, fino a 32-33, però ancora si regge, sarà ancora una giornata vivibile, più che altro proprio in vista del fine di settimana, quindi da giovedì in poi. Nel weekend ci sarà sì il sole, ma le temperature del pomeriggio raggiungeranno i 36-37 gradi anche sulla pianura veneta, anzi probabilmente domenica, tra sabato e domenica, qualche punta di 38 gradi sul Rodigino, quindi a confine con l'Emilia. Saranno delle giornate molto calde dappertutto, di sole, qualche breve temporale di calore come domani pomeriggio sulle prealpi, qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio, ma in pianura non smosterà il grande caldo, non succederà praticamente niente da noi, e questa fase probabilmente continuerà anche per buona parte della prossima settimana, quindi almeno anche nella prima parte della prossima settimana sole, gran caldo, e aumenterà anche l'umidità, quindi via via poi la prossima settimana il caldo si farà anche pesante, proprio afoso, quindi che dire, è una lunga e intensa ondata di caldo che ci accompagnerà nella seconda parte di questo giugno. Come dicevo, probabilmente avrà una lunghezza di 8-10 giorni o più, con ovvie oscillazioni, però sarà molto lunga.
1: Va bene, quindi prepariamoci con la crema solare, massima protezione.
2: Esatto, sì, anguri, meloni, frutta fresca, esatto, bravo, e ventagli e quant'altro.
1: Così faremo, grazie dei consigli a Nikos che ho detto di Trebi Meteo, ci sentiamo domani. Grazie Nikos, ciao.
2: Ciao, ciao, buona serata a tutti.
0: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Voglio, ascolta Antonino.
16: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Ogni con Semplice, siete su Radio Padova alle 19:46 minuti. Buona serata. Avete capito che ormai insomma l'estate è qua, è alle porte, anzi con il calore quello che capito ci farà, ci attanaglierà. E quindi capito, di volta in volta noi più o meno a quest'ora ci riaggiorniamo per capire un po' se sopravviveremo o meno alla calura estiva. Va bene, con lo zampino di Francesco Zanolli dei Pinguini Tattici Nucleari ritorna una grande protagonista dell'estate, Paola Jezzi, stessa direzione su Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.